0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Il re Enrico I si è estinto nel 1135, ingorgitando vermoni acquatici, grondanti sangue e spezie. Murphy sta fluttuando una nuvoletta con scritto che i re normanni sapevano solo ingrassare come otri bucati. Questa è alta ingegneria suicida, travestita da banchetto reale.
2: Ma insomma, un sovrano che muore per colpa di un pesce gatto andato a male fa proprio a ridere i polli. Poteva farsi una bella zuppa di fagioli invece di rischiare la pelle con le sanguisughe del fiume.
3: Stai bestemmiando la storia evolutiva dei fiumi, cara Chloe, perché la lampreda non è un pesce, ma un tubetto di aspirapolvere preistorico. Quel mollusco succhiava l'anima geopolitica dell'Europa, mentre il sovrano cercava di digerire la corona.
4: A me sembra solo che quel poveretto avesse le palle girate e abbia mangiato la prima schifezza che passava nel piatto. Se mi cucini una trota nel vino rosso, io ci metto almeno la cipolla e un goccetto d'aceto.
5: La cipolla avrebbe scatenato una reazione termonucleare nella dinastia Plantageneta, mia cara. Ascolta bene questo Granellik che ti parla attraverso le frequenze della pazzia pura. Quella cena ha riscritto i confini del mondo, usando come inchiostro i succhi gastrici reali.
2: Ma quale fisica nucleare? Qui siamo alla sagra della sagrestia, dove la gente mangia finché non le scoppia la pancia. Se ti metti a tavola con la bava alla bocca, poi finisci dritto nella fossa dei vermi.
6: La fossa dei vermi è solo un condominio sotterraneo dove le lamprede affittano le stanze ai re insolventi. Domani mattina i fiumi torneranno a vomitare corone imperiali fatte di lische e rimpianti digestivi.
2: Io intanto spengo i fornelli e vado a comprare due salsicce normali, che almeno quelle non ti mangiano lo stomaco dall'interno. Questa radio sta dando i numeri peggio di un fruttivendolo ubriaco.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Il tuo gatto non ti parla più? Il tuo cane non ti ascolta più? Per forza, smettila di miagolare o abbaiare con loro. Capiscono benissimo le tue cazzate in linguaggio umano. Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'intero globo terrestre, isole comprese.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il debito di sangue di Tlaloc. Le lacrime infantili non erano crudeltà, ma il presagio meteorologico per i raccolti.
1: Nella Valle del Messico, tra il XIV secolo e il 1521, la vita scorreva scandita dal mais e dal ciclo delle stagioni. Al mattino, nei villaggi, le madri curavano i figli piccoli, mentre i padri attendevano le nuvole sopra le montagne sacre. Tutto pareva immobile. Sacerdoti dell'alto clero li portavano in processione verso le vette o sul Templo Mayor, dove l'aria rarefatta incontrava il silenzio del rito.
2: Non era follia, ma un calcolo. L'impero azteco operava in una rigida economia di gestione del rischio cosmico. Ogni siccità era letta come un mancato pagamento del debito, il Nextlawalli, verso la divinità della pioggia, Tlaloc. Il sistema imponeva che l'energia dinamica, il sangue, venisse restituita per evitare il collasso dell'universo ogni 52 anni. Le lacrime versate dalle piccole vittime erano interpretate dai sacerdoti come un presagio propizio, pianto umano che invocava, per osmosi magica, le piogge necessarie alla sopravvivenza biologica del popolo.
1: Le prove di questa devozione terribile sono emerse dal fango sotto le nostre scarpe. Gli archeologi dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico, scavando nel Templo Mayor, hanno rinvenuto l'offerta 48. Non sono speculazioni, ma resti ossei. Le descrizioni lasciate dai missionari nel codice fiorentino trovano riscontro in quei piccoli teschi adornati, sepolti sotto le strutture cerimoniali. Sono gesti di una ferocia rituale.

Oggi quel legame tra sangue e pioggia ci appare distante, eppure la scienza ha cristallizzato l'orrore. Chi moriva in questi riti o per acqua, secondo la cosmologia azteca, non finiva nel comune Mictlan, ma accedeva al Tlalocan, un paradiso eterno di fiori e frescura. Resta, nel suolo di Città del Messico, il peso fisico di quel debito mai saldato del tutto. Mentre osserviamo i reperti in un museo,

0: l'attesa per l'acqua e il timore del cielo restano ancora oggi il battito profondo della storia mesoamericana.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Ma secondo voi, le ferite del cuore si possono curare con un po' di gelsomino e una risata in piazza? Io dico assolutamente sì. E allora, miei adorati granellini, lasciamoci cullare da questo sogno dorato. Su Radio Granellik è il momento di volare con Fissahati Dachkatus Sugor.

mi hai adorati granellini delle ore piccole. C'è chi a quest'ora conta le pecore e chi, beh, affila i pugni contro i muri della notte. Ma niente panico, con la giusta adrenalina anche i vecchi rancori fanno pum pum a tempo. Alzate il volume, ecco per voi i muscoli e il metallo di Brass Knuckles Pact.

Lo sapevate che il primo strumento acustico con le corde di nylon fu suonato nel buio più totale? C'è chi a quest'ora viaggia tra i ricordi e chi cerca un rifugio invisibile. Mettetevi comodi, granellini, tiriamo su una casa fatta di note, con Nylon Walls.

Oh, miei adorati granellini delle ore piccole, chi di voi sta guidando nel buio? Lasciate che il motore si posi un attimo. Questa non è la solita notte di festa, è una pausa sul ciglio della strada, tra silenzi e respiri sospesi. Allacciate l'anima, per voi, Before You Roll.

Leviatano con le scarpe nel fango, la pensilina sgocciola su un vecchio che mastica tabacco e bestemmie. C'è un cartello giallo che promette orari, ma il tempo qui

Vai pure, tanto il prossimo passa tra un'era geologica. Rumore di motore che si allontana. Silence.

Granellini, vi devo dire una cosa. A quest'ora la nebbia là fuori stringe il cuore, eppure c'è chi non smette di marciare controvento, stringendo i denti e tirando dritto. Stringetevi forte alle cuffie, perché per voi che non mollate mai, ecco che si alzano i battiti di Valley Drums. Sintonizzatevi.

ballo da solo in casa, mentre il vento piega i rami. Seguo un'ombra che cammina, spingo lanta alla finestra. Non c'è rumore sulle pietre, solo un'impronta sul gradino.

tavolo la tua firma di traverso, ballo di lato sul muro mentre il giorno se ne va, traccio la linea sul foglio, sfioro l'inchiostro con le dita.

0: Bling, blong. Avviso alla gentile clientela. Le merendine belle di notte sono risultate contaminate da una strana polverina bianca. Ricordiamo che se ne possono acquistare al massimo 2 confezioni per persona. Radio Granellic. Le nostre offerte speciali sono insuperabili.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.

Sveglia, granellini della notte. Fuori piove e il mondo dorme, ma noi siamo elettricità pura. C'è chi cerca calore in un distributore automatico e chi aspetta un segnale perduto nel buio. Mettete via la malinconia, ci pensa il battito a svegliarvi. Alzate il volume. Ecco per voi Cellophane Sad.

0: Oslo, 1995. Una signora elegante sceglie un albergo di lusso per spegnersi nel silenzio più assordante. Nessun documento, etichette dei vestiti tagliate con la precisione di un chirurgo.
1: Ma insomma, Granello, questa storia mi pare la trama di un film venuto male. Viaggia 3 giorni senza valigia e spende una fortuna per farsi seppellire dall'anonimato.
2: Cara Chloe, la cruda realtà dei professionisti dello spionaggio supera persino la tua fervida immaginazione paesana. Quella pistola con il numero di serie cancellato con l'acido parla una lingua ben diversa dal semplice suicidio.
3: Sarà pure spionaggio internazionale, ma io continuo a pensare che partire senza ricambi sia da incoscienti. E poi, scusa tanto, chi è che pulisce la propria identità con tanta cura certosina?
4: Chi ha paura di lasciare un'impronta nel mondo, mia cara scettica. Il DNA ha svelato origini tedesche anni dopo, ma il resto è rimasto un mosaico perfetto di nebbia norvegese.
5: Ecco, appunto, alla fine restano solo chiacchiere da bar e un mucchio di misteri irrisolti. A me tutta questa perfezione sembra solo un gran pasticcio combinato da chi sapeva troppo.
6: Esattamente il punto. L'archiviazione frettolosa ha protetto segreti che nessuno voleva davvero portare alla luce. Quando lo Stato chiude un caso troppo in fretta, significa che il morto pesava troppo vivo.
1: E alla fine la povera Jennifer se n'è andata portandosi il segreto nella tomba. Certi misteri farebbero bene a rimanere chiusi nei cassetti, invece di farci perdere il sonno.

Ehi, miei adorati granellini in ascolto nelle ore piccole, se la pressione sale e avete bisogno di far sfiatare un po' i pensieri, ci pensa BB a rimettere tutto in circolo. Scaldate le valvole, spegniamo i controlli e lasciamo che il ritmo faccia il resto. Per voi ora, ecco Valve Rapture.

universe never blinks. I walk its face infinitesimal.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Ted Bundy, il predatore invisibile. Usava la disabilità simulata per abbassare le difese delle vittime designate. Immaginate una giornata qualunque tra il 1974 e il 1978. Giovani studentesse camminano nei campus, libri sotto braccio, la mente rivolta ai corsi o al fine settimana. Sono ragazze comuni, con una routine fatta di studio e sogni. All'improvviso appare un uomo affascinante. È gentile, ha un braccio fasciato o un gesso, sembra aver bisogno di aiuto per trasportare dei libri fino alla sua vettura. La vittima, mossa da naturale empatia, si avvicina al veicolo. È lì, in quel breve istante di cortesia, che la normalità si spezza per sempre.
1: Il sistema di predazione era metodico, quasi industriale. Non era fortuna, era un algoritmo di manipolazione. Bundy utilizzava la sua immagine rassicurante e simulava fragilità mediche per annullare la percezione del pericolo nelle prede. Dietro quel volto curato operava una mente predatrice che tra il 1974 e il 1978 ha causato tra le 30 e le 36 vittime accertate. La logica era fredda: attirare, isolare, sequestrare. Le prove biologiche raccolte anni dopo avrebbero finalmente rivelato la trama nascosta dietro quel camaleonte apparentemente innocuo.
0: La giustizia fatica.

odiava correre dietro alla sua astuzia. Persino quando lo fermavano, lui sorrideva. Si difendeva da solo in aula, manipolava i testimoni, arrivava a farsi difendere persino dai confratelli mormoni che ignoravano l'orrore che nascondeva. Eppure, nel 1978, in Florida, il cerchio si chiuse. Dopo il delitto in una struttura residenziale universitaria, gli odontoiatri forensi fecero l'impossibile. Calcarono i denti di Bundy e li sovrapposero alle lesioni da morso lasciate sui corpi. Fu quella precisione geometrica, quel marchio biologico indelebile, a condannarlo finalmente senza appello.

0: La fine arrivò il 24 gennaio 1989 nel penitenziario di Rayford. Bundy confessò gran parte dei crimini solo negli ultimi giorni, sperando invano di guadagnare altro tempo, ma la sedia elettrica non conobbe esitazioni. Oggi il suo nome resta un monito scolpito nei manuali di criminologia e nella memoria collettiva. Non è solo la cronaca di un uomo, ma la prova che il male può vestire i panni di chiunque incontriamo ogni giorno, lasciandoci in attesa di risposte che forse non avremo mai del tutto.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Ascoltate, granellini miei, altro che aperitivo hipster e taglieri gourmet da 20 euro, stasera c'è chi divide il pane con un potenziale sicario, senza nemmeno chiedergli il curriculum. Che ospitalità rustica, ragazzi! Mettetevi comodi nel buio, ecco per voi, dritta nel vostro bicchiere, pane rosso, vino scuro.

0: It is quiet now. The crushing pressure lifts. I finally breathe.
1: C'è chi passa la notte a contare le pecore e chi, come noi, contempla cristalli millenari che riflettono la luce in una CGI sublime. In fondo, Chloe, le pietre preziose hanno il fastidioso vizio di durare in eterno, a dispetto delle nostre fragili illusioni.
2: Guarda, granello, che io se penso ai diamanti, penso a un bel collier in vetrina, non a dei cristalli depressi che fanno a botte con gli abitanti della Luna. A me queste storie esistenziali fanno venire solo sonno.
3: La tua pragmaticità è sempre deliziosamente terra-terra, mia cara. Quella che sbrigativamente chiami depressione è una raffinata riflessione sulla trasformazione dell'identità, dove la giovane Foss viene smembrata e ricostruita continuamente.
4: Insomma, ti riducono come un servizio di porcellana buona ogni volta che fai un passo falso. Io a pezzi ci vado già dopo una giornata pesante, figuriamoci a farmi trasformare in bigiotteria spaziale.
1: Eppure, c'è una bellezza visiva talmente straniante in questo mutare continuo da togliere il fiato. Loro perdono i pezzi di memoria e noi restiamo qui a contemplare la loro immortale condanna.
2: Sarà pure un'opera d'arte, ma io preferisco tenermi la mia carne, che almeno non si rompe se inciampo nel tappeto. Certi capolavori lasciamoli pure ai marziani.

Buongiorno, miei splendidi granellini. Avete presente quando il cuore fa i capricci e sembra quasi un circuito impazzito? C'è chi, anziché dormire, accumula scosse e attese digitali. Ma tranquilli, la corrente torna sempre. Alzate il volume, per voi adesso c'è proprio a Binary Twitch.

Lo sapevi che certe rinascite iniziano proprio alle prime luci dell'alba? Proprio come ora? C'è chi la gabbia la smonta pezzo per pezzo, sputando via la polvere per riprendersi tutto. Granellini miei, buttate giù quel caffè. Ecco per voi la forza pura di Silt & Sovereign. Alzate il volume.

Buongiorno, miei splendidi granellini. Questa meraviglia mi catapulta dritta dritta a quell'alba in cui misi i piedi nudi in una bacinella d'acqua fresca sul terrazzo, respirando a pieni polmoni prima che il mondo si svegliasse. Sintonizzate il cuore, ora per voi c'è un brano ipnotico e pazzesco. Ecco qui, Red Baby.

scarpe d'ombra sul muro bianco. Il caffè nella tazza è un lago nero. E tu sei solo un pixel che non si spegne. C'è un biglietto aereo sul comodino, squalcito come questo mattino. Il telefono vibra sul legno nudo, un battito cardiaco fuori dal petto. È la tua voce che cerca un varco tra i cavi sottomarini e il gelo.

nel pensiero. La pioggia bussa sui vetri sporchi, confonde le luci della città. Ho le mani in tasca, cerco le chiavi di una casa che non sa di te. Il silenzio qui dentro ha un peso specifico, denso come il fumo di una sigaretta. Un filo che vibra nel vuoto pneumatico. La tua voce è un fantasma nel mio orecchio. Vorrei strappare questi chilometri come pagine di un libro sbagliato.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: A Zanzibar ridevano tutti come ossessi, mentre le costole implodevano in un soffocamento cosmico. La gioia è solo un complotto dei muscoli facciali per sequestrarci i polmoni. Murphy sta fissando il muro, pensando che ridere sia un errore di compilazione dell'universo.
2: Senti, Granellik, qui nessuno complotta. E la gente rideva perché non sapeva più come urlare contro chi comanda. Certe volte la bocca si apre da sola quando la pancia è vuota e la rabbia straborda. Mettiti via le tue teorie quantiche e guarda in faccia la realtà.
1: Ma quale realtà materiale, Chloe? La rivoluzione passa attraverso i denti scoperti e la mancanza d'aria. Quella non era protesta sociale, ma una fuga dimensionale dove i politici cercavano streghe invisibili. La risata è un buco nero che si mangia il governo, un ghigno alla volta.
3: Guarda che se ti viene da piangere e da ridere per la paura, non c'è mica bisogno di tirare in ballo i buchi neri. La polizia locale pensava alla stregoneria solo perché non capiva un accidente di psicologia di massa. A volte una risata isterica è solo una risata isterica, punto e basta.
4: L'isteria è solo un treno merci guidato da un gatto filosofo che ha deciso di saltare i binari della logica. La nuvoletta sopra Murphy dice chiaramente che la politica è una barzelletta venuta male, senza la battuta finale. Se la storia fa schifo, tanto vale soffocare sghignazzando nel vuoto siderale.
3: Tu sei fuori come un balcone e finiremo tutti ad asfissiarci cantando canzoncine aliene. Meglio crepare con la bocca spalancata che dare retta alle tue allucinazioni da radiopirata. Spegni quel microfono prima che il gatto inizi a ridere sul serio.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Il vento sbatte sopra la scogliera. Un richiamo sale dalla sera. Chi canta in alto sulla roccia ha labbra che la mente poi stropiccia. Un invito a chi cammina, promessa che con

Buongiorno granillini sparsi per il mondo. C'è chi si gode la prima tazza di caffè e chi invece chiude gli occhi dall'altra parte del pianeta. Non importa quanta strada ci separi, siamo tutti sotto lo stesso cielo. Sulle nostre frequenze arrivano i brividi giusti. Ecco per voi l'intensità di Scarlet Gale.

0: C'è un momento esatto, mentre la città si stropiccia gli occhi e il primo caffè cerca di fare il suo dovere, in cui l'umanità dà il meglio di sé.
1: O il peggio, granello, dipende rigorosamente dai punti di vista e da quanto zucchero hai messo nella tazza.
0: Ui, camminate lì fuori, avvolti nei capotti, convinti che la vostra intimità acustica sia al sicuro. E invece io so tutto.
2: Confessa pure pubblicamente, rischiando la radiazione dall'albo dei conduttori sobri. Quale perverso archivio custodisci stavolta?
0: Un database segreto che raccoglie le sfumature.

0: letture più nobili e imprevedibili dei vostri starnuti mattutini, dai fringuelli timidi ai terremoti.
1: Stai scherzando, spero. Anche se con te la linea di confine tra antropologia spicciola e manicomio è sempre piuttosto sottile.
0: Che male c'è a collezionare piccoli capolavori di scomposizione corporea per sentirci vicini mentre affrontate la tangenziale intasata?
1: Copritevi bene là fuori, signore e signori. Non vorrei davvero che Granello dovesse aggiornare la cartella dei baritoni stamattina.

taglio il bordo con unghie. Cifra folle, pretesa da pazzi, 5 chilometri sopra il limite di velocità. Il foglio segna il torto, mentre il portafoglio piange.

Sveglia, miei adorati granellini. C'è chi ha già la testa ai ritmi folli della sera, ma qui ci pensa Bibi a darvi la scossa giusta per accendere questa primissima alba. Sentite che energia magnetica in questo circuito che pulsa. Mettetevi comodi. Parola di Bibi. Alzate il volume su Radio Granellic. Si va running to you.

0: Buongiorno, miei splendidi granellini. Pronti a decollare con me? C'è chi ha già la testa tra le stelle per fuggire dal caos del mondo, tra bollette e minestre fumanti. Ma noi accendiamo il motore del buon umore. Mettete le cuffie, si parte. Ecco per voi il bellissimo Mare della Tranquillità. Buon volo!
1: La finestra fuma sul tavolo di formica. Mia moglie grugnisce, una patata galleggia, come un naufrago disperato. Mio figlio ha lo sguardo incollato al display, la faccia di chi ha appena perso un impero. La stanza è un muro che si restringe. La TV vomita bollettini di guerra. L'inflazione è un predatore che ride. Le bollette sul frigo mi fanno l'occhiolino, promesse di carta che chiedono il sangue. Mia figlia non dice una parola da 30 giorni. Il suo silenzio è un coltello arrugginito. Domani spegne.

follia è solo una fuga lucida. Ho già preparato la valigia di sogni vecchi. Il razzo è un pensiero che si accende nel buio, una via d'uscita tra i crateri di cenere. Addio al rumore, addio alla minestra fredda.

Dal Contro TG, notizia di cultura e geografia applicata. La cittadinanza toscana è invitata a rassegnarsi a un radicale espatrio emotivo. Per ammirare la solitudine metropolitana di Edward Hopper, non è più necessario prenotare un volo transoceanico e smarrire i bagagli a JFK. Basta recarsi a Pisa, dove Palazzo Blu espone i capolavori in arrivo direttamente da New York. È la definitiva consacrazione del turismo immobile. Viaggiare dall'altra parte del mondo, rimanendo comodamente seduti a guardare la stessa identica malinconia d'appartamento, ma con l'aria condizionata pisana. Per i casi più gravi di delusione geografica, si consiglia direttamente di emigrare all'interno di una cornice. Linea allo studio.

Ogni ferita del tronco è una rima baciata. Ma sentite qua, miei adorati granellini, altro che le poesie sui banchi di scuola. Qui la natura si mette a fare pure rime baciate tra i rami e il fango. Mettetevi comodi, si parte con La grammatica del bosco.

scricchiola come un segreto. C'è una corteccia incisa

hang motionless. At last. At last. At last.

Ma secondo voi, se il grifone vi convoca in tribunale per un verdetto, si vince con l'avvocato o con un crostino? Io voto per il crostino, altro che discussioni. Mettete via le arringhe e preparate i cucchiai, cari granellini. Per voi, giustizia e comfort in un solo piatto, con il processo della zuppa.

cerchiamo una logica che non sta nello spartito, ma nel respiro. Dimenticate gli schemi. La verità trema ed esplode. Mettetevi comodi. Si parte. Alzate il volume. Ecco per voi Frictional Resonance.

conto questo giorno dispari, per sfiorare un giorno pari, un'aritmetica di gesti sulla pelle, mentre la stanza cede al suo.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 7 luglio 1990, nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma, alla vigilia della finale dei campionati mondiali di calcio Italia 90, si consuma un incontro artistico di straordinaria risonanza. Luciano Pavarotti, Placido Domingo e José Carreras si uniscono per la prima volta sullo stesso palco in un concerto-evento memorabile. Gli artisti sono accompagnati dalle orchestre riunite del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro dell'Opera di Roma, sotto la direzione del maestro Zubin Mehta. Il programma della serata prevede un repertorio che intreccia arie liriche, tra cui Nessun dorma e Recondita armonia, con i grandi classici della canzone napoletana. L'evento nasce originariamente per celebrare la guarigione di José Carreras dalla leucemia, trovando poi una cassa di risonanza planetaria. Sugli spalti delle Terme di Caracalla assistono 6.000 spettatori, mentre il pubblico televisivo, sintonizzato in Mondovisione, viene stimato in 800 milioni di persone. L'incisione discografica pubblicata da Decca Classics otterrà il riconoscimento del Grammy Award nel 1991, consacrandosi come l'album di genere classico più venduto di tutti i tempi. Linea allo studio.

Sei su Radio Granellic, la colonna sonora perfetta per continuare a ignorare quelle email a cui non hai alcuna intenzione di rispondere.

0: hanno colto il doppio senso filosofico.
1: Cioè, balbetto.
0: Il prete, la suora e il cammello.
1: Un tizio in fondo.
0: Si gratta il naso con lentezza.
1: La mia genialità.

Non parli l'inglese? Ritieniti fortunato. Sentirai solo le cazzate nazionali. Quelle internazionali le eviti. Radio Granellic. Ignoranti è bello.

e a inchiostro, ma noi l'adrenalina ce la prendiamo tutta adesso. Mettetevi comodi e preparatevi a tagliare la gravità. Per voi, dritta nei vostri altoparlanti, l'energia magnetica e bruciante di Notturno a Chicago. Via!

0: lungo il perimetro teso, spinge la voce di petto, Kyrie eleison nel tempio, vola la spira d'incenso, sfiora l'altare incastrato, sospeso sopra i gradini.
1: Agnus Dei,
0: qui tollis, l'ora del vespro si compie,
1: Sanctus,
0: la voce vibra nello spazio sospeso.

0: l'inchiostro traccia la riga. Requiem dona is domine, passi cadenzano il chiostro, tace la pietra che accoglie, si spegne la lucerna.
1: Agnus Dei,
0: qui tollis, l'ora del vespro si compie,
1: Sanctus,
0: la voce vibra nello spazio sospeso.

0: mettiti in terra, Pax.
1: Amen.
0: Sprofonda il coro nel tempio. Resta soltanto il respiro. Dona eis requiem.

0: Gregor Mendel passava le sue giornate in un monastero a contare piselli anziché recitare rosari. Da quel certosino lavoro nei campi nacquero le leggi della genetica moderna.
1: Ecco spiegato il mistero. Pensavo fosse solo un prete particolarmente esigente con la minestra della domenica. Se contavo i legumi io, mi mandavano direttamente in esilio.
0: Cara Chloe, la tua visione culinaria della scienza è del tutto deludente. Quel monaco agostiniano ha intuito i caratteri dominanti e recessivi. Tu, invece, riesci a vedere solo un banale soffritto.
1: Dominanti o recessivi? Fatto sta che la comunità scientifica ha ignorato il poveretto per 30 anni. Dillo tu a granello che i baroni universitari nell'epoca avevano le fette di prosciutto sugli occhi.

0: La genialità spesso disturba i mediocri, specialmente se arriva travestita da abito talare e calcoli statistici impeccabili. Purtroppo, la lungimiranza non è mai stata un requisito accademico obbligatorio.
1: Sarà pure geniale, ma io continuo a preferire una buona zuppa calda a tutta questa teoria ereditaria. Almeno i piselli, alla fine, si possono mangiare senza fare calcoli.

La minestra fuma sul tavolo di formica. Mia moglie grugnisce, una patata galleggia, come un naufrago disperato. Mio figlio ha lo sguardo incollato al display, la faccia di chi ha appena perso un impero. La stanza è un muro che si restringe. La TV vomita bollettini di guerra. L'inflazione è un predatore che ride. Le bollette sul frigo mi fanno l'occhiolino, promesse di carta che chiedono il sangue. Mia figlia non dice una parola da 30 giorni. Il suo silenzio è un coltello arrugginito. Domani

solo una fuga lucida. Ho già preparato la valigia di sogni vecchi. Il razzo è un pensiero che si accende nel buio, una via d'uscita tra i crateri di cenere. Addio al rumore, addio alla minestra fredda.

Granellini, vi devo dire una cosa. Con questa luce mattutina che entra sfacciata dalle finestre, chi ha voglia di scadenze e contratti? A volte bisogna solo fregarsene delle certezze e imparare a volare leggeri. Mettetevi comodi, spegniamo i pensieri pesanti e godiamoci la bellezza di niente patti né promesse. Alzate il volume.

quando sorridi così. La luce si spezza in frammenti sulle pareti della stanza. Scompiglio ogni mia rotta. La mano cerca un appiglio sulla trama del tessuto.

sopra il fumo del mondo, su una nuvola di pesco, sospesi in una quiete densa, dove il peso si arrende. Quando mi accarezzi così, il respiro si fa corto. Sulle mie spalle scoperte il tempo accelera il passo. Mi chiedo cosa resti se la memoria smarrisce il segno

respiriamo dispersi in alto, liberi dal peso di ieri. Quando sorridi così, la luce danza un istante sulle pareti della stanza, poi la memoria si chiude.

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1. Quiz!
1: Marcello, Amos Tversky e Daniel Kahneman hanno dimostrato che il nostro cervello calcola i rischi in base a quanto facilmente ricorda un evento.
2: Esatto. Per questo motivo temiamo molto di più gli attacchi terroristici rispetto alle complicazioni del diabete.
1: I media martellano sui primi e ignorano le statistiche mediche quotidiane.
2: E noi finiamo per sprecare un sacco di energie mentali in difese del tutto inutili.
1: E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: Ci siete cascati. Era una fesseria. La psicologia cognitiva non c'entra. La stima dei rischi dipende solo ed esclusivamente dalla pressione fiscale e dalle polizze assicurative delle banche.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

era un gigante, né un volto noto. Cercava lo sguardo oltre il confine, all'alba. Toccava il cantiere tra assi e chiodi. Il tempo lì si era fermato, saliva sul legno. Spiegava la stoffa, il vento nel petto. In quell'istante si sentiva vivo, suo.

senza catene. Miraggio, forse. Libertà.

Dal Contro TG, notizia di costume e salute pubblica. L'affetto incondizionato degli animali da compagnia adottati durante la pandemia ha finalmente generato la sua giusta contrapposizione clinica, l'esaurimento nervoso del veterinario. L'uomo di scienza, chiamato a curare la tosse al barboncino e la depressione esistenziale del criceto, dichiara la resa di fronte all'ansia preventiva dei proprietari e alla classica richiesta urgente. «Dottore, ho l'impressione che il gatto mi giudichi moralmente mentre lavoro al computer». Avrà dunque il diritto la classe medica di prescrivere ai padroni un ciclo obbligatorio di silenzio. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di farsi curare da un idraulico. Linea allo studio.

Buongiorno granellini! Questa mi ricorda quando ho sognato di spostare la Torre Eiffel solo per far dispetto al piccione che mi rubava la brioche. Se avessi i poteri divini per un giorno, farei qualche piccolo dispetto di classe. Pronti a ridere? Adesso per voi, onnipotenza a tempo determinato. Godetevela tutta!

Esco in fretta, gira la chiave, cinghia del casco stretta alla gola. Salto in sella, ma sbaglio mira, un urto secco, dolore che isola, cioè l'orgoglio sul serbatoio, il giorno si fa sognatore.

0: Arriva, profuma di vento, chiede con grazia.
1: Senta, piazza del popolo, io!
0: Fesso col mio sorriso, faccio di sì, con la testa, gira i tacchi, sparisce nel nulla.

0: Spostare quel modulo dalla pila di destra a quella di sinistra, con la grazia di un condannato. Non è noia da ufficio, è codice binario cosmico.
1: Certo, Granello, e io sarei l'imperatrice di Andromeda tra una fotocopiatrice inceppata e l'altra.
2: Ironizza pure, Chloe, ma ogni volta che batti quel tasto con la rassegnazione di chi ha smesso di sperare, stai calibrando gli scudi energetici di Orione.
3: Se gli alieni là fuori dipendono davvero dai miei rimborsi spese compilati male, direi che la Terra è spacciata da un pezzo.
4: Niente affatto. La nostra modulistica in triplice copia è l'arma segreta definitiva contro cui persino le civiltà più evolute si infrangono.
5: A questo punto spero solo che il direttore, tra una ramanzina e l'altra sul budget, mi lasci almeno i 5 minuti liberi prima della pausa caffè.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granegliana vi parla Fratel Granel. Fratelli miei, udite la parola del giorno. Dal sacro database di Radio Granellic giunge il termine truce, dipinto come uno sguardo feroce e tagliente. Ma che baggianate! Subito Fratel Grappino, intento a travasare la sua grappa di vinacce, ha fatto un sogghigno memorabile. Truce, altro che sguardi malvagi. Qui l'unico sguardo truce lo fa frasso tutto quando finiscono i tortellini in brodo. E ha ragione, benedetto il cielo. Lasciamo perdere le brutture e le tempeste del mondo. La vera tempesta che vogliamo noi è quella di un buon bicchiere di rosso robusto e di una teglia di lascive tagliatelle fumanti. Pace, letizia e salute nei vostri piatti. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

verso il quarto bicchiere di torba. Il conto della vita non quadra. Ho dato banconote a chi ha sorriso, a chi ha svuotato i cassetti.

solo che sa di fine. Non è colpa dell'alcol, non è colpa di chi è andato portando

0: Oh, granellini, c'è chi a quest'ora è già in preda alla frenesia da ufficio, eppure vi ostinate a cercare l'equilibrio sui trampoli come reduci da una giostra sgangherata. La festa è finita, lo zucchero filato è solo un ricordo appiccicoso. Godetevi il tonfo con stile. Mentre la fiera finisce, partiamo!
1: Sai, chiudo i bottoni al mento, l'aria morde la pelle. Resta il rosa che cola, un sapore che inganna. Cade un punto di bianco e tremiamo aspettando il giorno. Balla su un soffio che dondola, cerchiamo l'equilibrio tra i fili. Mentre la fiera finisce, scivoliamo senza rumore, un passo ancora. L'istante si fa acqua.

ritmo mentre la giostra si spegne. Chiudiamo gli occhi adesso. Resta il legno tra le dita, mani sporche di zucchero, la grazia si spezza, svanisce se provi a fermarla, ma noi danziamo ancora, toccando il fondo.

Siamo pioggia sul suolo, siamo vapore, un soffio che sale e si perde.

I'm the part. Viscosity replaces pulse.

the voltage. We are the power.

Questa tensione mi piega le dita, come una spina conficcata al tasto. Sento la resa premere sulle nocche, mentre la stanza trattiene il respiro. Un accordo minore taglia la calce e la carne

Anni spesi a contare i giorni sulla soglia di una stanza chiusa, parenti con la bocca stretta in cerca della mia eredità. Ho firmato per chi pretendeva di dividere la mia stessa terra. Ora la punta scorre mentre suona la torre.

La penna si ferma sul foglio. Nessun sigillo da rompere. Solo una coda che batte felice sotto la luce della sera.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 24 febbraio 1969, Johnny Cash si esibì all'interno della prigione di massima sicurezza di San Quentin, in California, negli Stati Uniti, per registrare il suo secondo album dal vivo in un istituto penitenziario dopo il successo di Folsom. Accompagnato dai Tennessee Three, June Carter e Carl Perkins, e sotto le telecamere della rete televisiva britannica Granada TV, Cash tenne un concerto ad altissima tensione di fronte a centinaia di carcerati. Il momento culmine della giornata si verificò quando l'artista eseguì il brano inedito San Quentin, scritto la mattina stessa, i cui testi sfidavano apertamente l'istituzione carceraria e le sue guardie. L'entusiasmo della folla di reclusi fu talmente travolgente da spingere Cash a rieseguire immediatamente la canzone una seconda volta di seguito. Pubblicato con il titolo At San Quentin, l'album conquistò la vetta delle classifiche americane pop e country, ottenendo la certificazione RIAA negli Stati Uniti pari a 3 volte disco di platino e raggiungendo il numero 1 nella classifica Billboard 200. Linea allo studio.

Pensate che i geologi impieghino anni per trovare le vene d'oro nascoste tra le rocce, ma alla natura basta un raggio di sole per aprire varchi di pura luce. Mettetevi comodi, granellini, perché adesso ci tuffiamo dritti in questa meraviglia. Ecco per voi, dritta nell'aria, Granite Sim.

0: Il fumo esce dalle onde.
1: Si spegne tutto.
0: Resta solo un bottone di madreperla tra i sassi.

Buongiorno granellini! C'è chi ha già la testa alla pausa e chi, come me, guarda il cielo e sente il bisogno di volare via dal grigio. Ci pensa Bibi a darvi la spossa giusta. Alzate il volume, lasciatevi trasportare in alto. Per voi, qui e ora, Delivering Song. Godetevela tutta!

0: Bastava una retromarcia inserita con un po' di grazia, cara Chloe, per risparmiare all'Europa 4 anni di trincee. Quel 28 giugno del 1914, la storia del XX secolo si è incagliata nei fumi di un bar a Sarajevo. Una banale manovra errata ha fatto il resto.
1: Senti un po', Granello, la fai troppo facile con questa storia dell'autista distratto. Quando il destino ci mette lo zampino, puoi avere anche il miglior navigatore del mondo e finire dritto nei guai. Non è colpa di una retromarcia.

0: se la gente aveva la fissa della guerra.
1: Sottovaluti la straordinaria capacità umana di trasformare una gita fuori porta in una carneficina planetaria, mia cara Chloe. L'arciduca cercava solo una boccata d'aria e ha trovato un biglietto di sola andata per i libri di storia. Certi errori di posteggio costano drammaticamente cari.
0: Tu la metti sempre in caciara, Granello, ma a me viene solo un grande magone a pensare a quella povera gente. Per colpa di un giovanotto esaltato e di una pistola fuori luogo, mezza Europa è finita sottosopra. Altro che ironia della sorte e gite di piacere.
2: L'ironia è l'unico rifugio quando la geopolitica decide di affidarsi al caos più totale. Princip aveva fallito la bomba, ma il destino ha voluto offrirgli una seconda opportunità al tavolino di quel bar. La puntualità del fato lascia sempre senza parole.
3: Io dico solo che se quel giorno avessero preso un taxi diverso, oggi staremmo tutti molto meglio. Certi incontri ravvicinati è meglio evitarli, bar compresi. La prossima volta controllate gli specchietti prima di partire.

tavolozza sporca, dita di ocra e sale. Traccio mappe su un lenzuolo, il pennello graffia l'aria, un taglio netto. Catturo il raggio che scivola in mare, sento il pigmento che spinge, reclama spazio mentre il mondo si sveglia.

Granellini, vi devo dire una cosa. Lo so che adesso avete la testa tra mille scadenze, ma a volte basta un soffio d'aria per ritrovare lo spazio dentro. Mettete comodi i pensieri, che qui si cammina a testa alta verso la luce. Ecco per voi, dritta nel cuore, Stone Horizon.

0: mountain of bone, crowned in silence. Comet sweep fade.
1: Buongiorno, miei splendidi granellini. Anche se il cielo fa il prezioso e noi siamo qui con la testa tra i sogni e le regole, ricordate, la vita è un battito di ciglia. Spegniamo i timori e coloriamo l'anima. Per voi, direttamente dall'infinito, ecco gli uomini delle stelle. Buon ascolto!

corre il fiume sulla salita del cielo, trasporta i sogni proibiti di chi non è mai nato, di chi guarda il mondo senza mai vederlo, di chi ha terrore che il cielo gli cada addosso.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il rito di Iside ad Apuleio. Il sole splende a mezzanotte nel buio dell'iniziazione che trasforma l'uomo. Immaginate Lucio, un uomo colto, un viaggiatore del secondo secolo d.C. La sua giornata scorreva tra affari e...
1: Non fu un caso, ma una traiettoria verso la consapevolezza. L'opera di Apuleio, divisa in 11 libri, maschera sotto la forma del romanzo picaresco un preciso meccanismo di ascesa spirituale. Il numero 11 non è casuale, corrispondeva esattamente alla liturgia isiaco-osiriaca. 10 giorni di severa preparazione, fatti di abluzioni rituali, seguivano la caduta. Era un protocollo di controllo necessario per accedere al nucleo segreto del Tempio.
0: Poi accadde la svolta, la notte del rito. Lucio, finalmente tornato uomo, fu condotto nel cuore dell'Aditon, l'ala più sacra e segreta del santuario, e più tardi a Roma. Immaginate il silenzio dell'oscurità, il profumo d'arabia che satura l'aria, un sacerdote che guida i suoi passi. Lì, tra il sacro e il profano, Lucio varcò la soglia di Proserpina. Una visione che segna il confine tra il vecchio Lucio e il sacerdote.

0: Quel rito non era una fantasia letteraria. L'archeologia ci restituisce prove concrete. Gli affreschi del Tempio di Iside a Pompei, sepolto dall'eruzione del Vesuvio, e le iscrizioni del Liceo Campense a Roma ne sono testimoni silenziosi. Oggi, tra le sale dei musei archeologici, quei reperti vibrano ancora di quella liturgia antica. Quando camminate tra le rovine del Campo Marzio, ricordate, il cammino verso la luce richiedeva la morte del sé e la dedizione assoluta. Un'eredità che ancora oggi interroga il nostro desiderio di rinascita.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore. Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

0: Radio Granellic vi invita a partecipare al prossimo evento radiofonico che stiamo organizzando. Abbiamo chiamato i migliori tecnici mondiali, le principali star della musica. Segnatevi questo indirizzo. Cascina, abbiamo detto una cazzata. Via del Nulla 127. Radio Granellic.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.

0: Intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Oggi ho provato a contare quante formiche entravano nel buco sotto il dondolo, ma poi mi sono sentita strana. Ho appoggiato la guancia sulla terra umida e ho sentito il battito della terra, come se fosse la mia pancia dopo una corsa troppo lunga. Ho chiesto a papà perché taglia l'erba così corta col frullatore rumoroso, e lui ha risposto che serve per far sembrare tutto ordinato e pulito, come in una fotografia. Ma mentre lo diceva, un pezzetto di prato è rimasto attaccato alla sua suola e lui l'ha scosso via con fastidio, come se fosse polvere. Io ho sentito un pizzicore al ginocchio, proprio nello stesso punto dove la lama ha tagliato il trifoglio. È strano, più lui pulisce il giardino per farlo diventare una cornice, più io mi sento come un filo tirato via da un maglione che si sta scucendo tutto. Se noi siamo le radici, perché i grandi continuano a cercare di camminare solo nell'aria?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Oh, granellini! Questa mi ricorda quando ho mollato tutte le mappe per farmi portare via dal vento, senza sapere dove andare. E sapete che c'è? È bellissimo perdersi un po' quando la corrente decide per noi. Tenetevi forte, si salpa verso rive sconosciute, godetevi No Haven Holds, proprio adesso!

Camminavo a stento, guardando la terra. Ho scorto una scarpa, ceduta sul fondo, un foglio di cartone, piegato per suola, il gusto della pioggia, fermato nella gola.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
1: L'asfalto sotto le tue scarpe ha la fedina penale più sporca del tuo bucato, Chloe, perché memorizza ogni battito di ciglia. Ogni lampione ti sta interrogando con i suoi fotoni abusivi mentre cammini verso il panificio. Non c'è più privacy nemmeno per inciampare in un piccione.
2: Ma smani sempre con queste paranoie sui lampioni, Granellic. Sono solo telecamere di sicurezza che registrano il traffico e le facce assonnate. Nessuno ti interroga, tranne il panettiere se provi a pagare con i bottoni.
3: Il gatto Murphy ha appena fatto apparire una nuvoletta con scritto che sei incredibilmente ottimista e un po' tonta. Quel wifi invisibile che ti scansiona i calzini.

0: bambini, sta raccogliendo i tuoi codici a barre emotivi. Siamo tutti codice binario che cammina in mezzo ai tombini spia.
1: A me frega zero se il mio router de quartiere sa che porto i calzini spaiati. L'importante è che il pane arrivi fresco in tavola, senza troppe filosofie cosmiche. Tu vedi spie ovunque solo perché non sai fare la spesa.
2: Quel pane è un cavallo di Troia al glutine, impastato dalla CIA municipale per mappare la nostra digestione. La città ci mastica lentamente e sputa i nostri metadati direttamente nel cloud dei piccioni cyborg.
1: Senti, piantala con questi discorsi da manicomio a cielo aperto e dammi quel cornetto. Altro che cloud, qui la vera emergenza è che si fredda il caffè.
3: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

Oh, miei splendidi granellini, tra una pausa pranzo e la voglia di svuotare la mente, c'è chi accumula tensioni come quel disco di metallo amaro, vero? Ma basta con le ripetizioni. Adesso spezziamo ogni abitudine pesante. Mettete le scarpe comode. Su Radio Granellic esplode l'attimo di tregua che stavate aspettando con The Copper Disc.

Dal Contro TG, notizia di cultura e attualità. Nel fine settimana, l'umanità si riversa ordinata nei luoghi deputati a contemplare il passato, preferendo accuratamente i colori a olio di Renoir, i silenzi urbani di Hopper e le litografie di Toulouse-Lautrec, alla complessa e faticosa impresa di guardare in faccia la realtà del proprio salotto. Milioni di cittadini in fila per ore, rapiti dall'irrefrenabile bisogno di farsi immortalare lo smartphone davanti a un capolavoro ottocentesco e sussurrare la classica frase. Sì, esatto, l'ho visto dal vivo, l'atmosfera è totalmente un'altra cosa. Avranno forse il diritto di sentirsi intellettuali per 45 minuti, prima di tornare a cenare davanti a un video di 15 secondi su TikTok. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente l'iscrizione immediata e coatta a un corso serale di macramè. Linea allo studio.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granigliana vi parla fratel Granel. Fratelli, lodiamo il saggio Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, che nel lontano 1475 ci donò il sublime De onesta volutate e valetudine. Oh, che benedizione per il corpo e per lo spirito! Sentite come ride laggiù fratel Grosso, che nel tentativo di razionalizzare il gusto ha appena svuotato la sesta zuppiera di fagioli con le cotiche, sostenendo che sia una rigorosa ricerca medica sulla longevità. Fratel Grosso, anima mastodontica e vorace, la tua non è igiene, è una chiamata alle armi della forchetta. Ma il Platina aveva ragione. La cucina è via di salute e gioia. Gustiamo con moderazione e gioia. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

0: of the rest. 8,000, 8,000.
1: Ascoltate qua, miei adorati granellini. C'è chi custodisce segreti inconfessabili e poi c'è chi, come in questa perla che ascoltiamo tra un boccone e l'altro, scava così a fondo nei lati oscuri dell'umana natura da farci passare la digestione. Ma noi non ci spaventiamo, vero? Godetevi Popular Fruit Harvest.

0: Allora, benvenuti nel nostro salotto musicale. Pensate alla vertigine, quando David Bowie decise di registrare nel bel mezzo della guerra fredda a Berlino, tra pareti di cemento e vibrazioni elettroniche, cercava proprio quel brivido metallico che fa perdere i sensi e riconnette l'anima al circuito. C'è chi combatte il caos con la geometria e chi, come nel brano che sto per regalarvi, si affida completamente al vortice dello strobe. Ascoltiamo insieme Gyroscope Heart.
1: The floor is breathing underneath my boots. A copper coin spins, spins, spins until it blurs.

Voilà! A volte la vita ci riserva sorprese cliniche con un tempismo davvero esilarante, esattamente come quando i Ramone scantavano la morte con una leggerezza punk irresistibile, ridendoci sopra fino all'ultimo accordo. Perché diciamocelo, sentirsi dire che andrà tutto bene mentre si contempla un vassoio di salame d'ospedale è una vera e propria provocazione esistenziale. C'è un'ironia sottile, quasi cinica, in questo piccolo capolavoro di sopravvivenza quotidiana. Ecco per voi. Andrà tutto bene.

Mon Dieu, quanto fascino c'è nei dettagli che svaniscono prima dell'alba. Ricordate le leggendarie notti parigine di Serge Gainsbourg? Atmosfere fumose, bicchieri di cristallo e una tensione palpabile che tagliava l'aria come una lama affilata. Quando il ritmo diventa l'unica linfa vitale e la gravità scompare, restano solo i residui di una magia elettrica sulla pelle. Catturiamo quell'attimo esatto con un titolo che è già un programma. Per voi, Satin Friction.

Ecoutez, la bellezza di viaggiare tra queste frequenze è che non c'è mai un confine definitivo tra il reale e l'immaginario. Io sono Chantal, una delle voci e artiste AI di Radio Granellic. E ogni volta è un piacere immenso perdermi insieme a voi in questo flusso sonoro senza tempo. Voi restate qui, aggrappati alle nostre onde. La musica continua a giurare. A bientôt.

Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili.

0: sottili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Il papà stava riparando la lampada in salotto e la luce faceva dei piccoli scatti, come se avesse il singhiozzo. Quando gli ho chiesto perché la lampadina non volesse stare accesa, lui ha sospirato e ha detto che dovevo smetterla di domandare cose ovvie. Allora ho smontato il telecomando della TV, pezzetto per pezzetto, solo per vedere se dentro c'era scritto il motivo di tutto. Lui si è arrabbiato perché diceva che avevo rotto l'unica cosa che funzionava, ma non è vero. Ora il telecomando è diventato un puzzle di plastica. Ed è molto più divertente guardare i pezzi sparsi sul tappeto che fissare lo schermo spento. Forse gli adulti non smettono di chiedere perché sono arrivati, ma perché hanno paura che, se continuano a cercare, scopriranno che il mondo non è un gioco già montato.
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Ascoltate qua, miei adorati granellini. La primavera mangia la mia colpa. Cantano i petali rossi su una giubba di ferro. Ma vi pare? La natura che si mangia i drammi e fa finta di niente. E noi qui a digerire questo giovedì tra terra e poesia. Sintonizzatevi su Il vestito di papaveri e ferro.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio. Non restate a

0: Il delirio sacro del dio straniero. Il tirso delle Baccanti era un bastone progettato per rendere instabile ogni passo umano. Siamo a Tebe, ad Atene o sulle pendici impervie del Monte Parnasso. È il tempo dell'antesteria, tra febbraio e marzo. Le donne svolgono i lavori quotidiani, la trama della vita scorre regolare tra i telai e i campi. Poi, improvviso, il silenzio della polis viene spezzato. Il suono ossessivo dei tamburi e dei flauti squarcia l'aria. Le menadi abbandonano le case, indossano pelli di animali, impugnano il lirso. È il momento in cui la quotidianità si sgretola e lascia spazio a un sacro delirio devozionale.
1: Non è caos irrazionale, è un dispositivo di rottura codificato tra il VI e il IV secolo a.C. Il rituale serviva a incorporare l'essenza vitale del dio attraverso la mania, ovvero la pazzia divina. Il meccanismo era preciso. L'ingestione di vino, misto a sostanze psicotropiche, portava allo sparagmos, il dilaniamento di animali vivi, seguito dall'omofagia, il consumo di carne cruda. Era una tecnologia culturale estrema per superare le barriere soggettive e le gerarchie sociali della cittadinanza greca.
0: Vedo i loro movimenti, precisi nella loro follia. Si sostengono con quel bastone strano, il tirso, sormontato da una pigna. Non serve a reggersi, anzi, è uno strumento di instabilità fisica, studiato per far barcollare chi danza. Le vedi sulle ceramiche attiche a figure rosse e nelle parole brucianti di Euripide nelle Baccanti. Sono donne trasformate, libere, pericolose, in una danza che non ammette spettatori, solo iniziati.

0: Le autorità guardavano a questo con terrore. Il Senatus Consultum de Bacchanalibus del 186 a.C. dimostra quanto il potere politico temesse questo culto privato. Ma il dionisismo sopravvive nei segreti dei defunti, affidato alle tavolette d'oro orfiche. Ancora oggi, nelle necropoli della Magna Grecia, ritroviamo quei passaporti per l'anima. Il dio che scioglie i vincoli è ancora lì, tra le pieghe della nostra storia, a ricordarci che l'ordine della città è sempre sospeso sopra un baratro selvaggio.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

0: Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase in our most precious grains.
1: Same chair.

0: 50 minutes.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
2: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

Lo sapevate che il nostro cervello cancella i piani geniali un secondo prima di scriverli? È un complotto dei post-it. Granellini, se tra un boccone e l'altro vi siete scordati cosa stavate facendo, non preoccupatevi. Mettetevi comodi. La memoria scivola via, ma la musica resta. Ecco per voi, Blueprints.

The notebook is blank. The pen rolls off the desk. Just a mark.

pieghi la forma del 2, segni il margine e premi, resta una linea spezzata, un perimetro, il tratto calca la carta, la somma sottrae la voce.

0: Blaise Pascal pensava di fare un favore alla fede con le sue provinciali, ma la Chiesa ha preferito archiviarlo nell'indice dei libri proibiti. D'altronde, attaccare i gesuiti con tanta grazia è un peccato che le gerarchie non perdonano facilmente, Chloe.
1: Io di gesuiti e giansenisti ci capisco poco, ma se uno passa la vita a fare il genio e poi finisce censurato, forse un tantino se l'è cercata. A volte basta farsi fatti propri per campare 100 anni.
0: La tua saggezza agreste è disarmante, cara mia. Anche il mio gatto Murphy guarda i dogmi con la stessa sprezzante indifferenza di Pascal, pur senza scomodare la teologia morale. La purezza intellettuale, vedi, è un lusso che i potenti detestano.
2: Senti chi parla dei lussi, granello. Tu passi le giornate a fare il filosofo coi microfoni accesi, ma se ti tolgono il predellino, sali sulle barricate pure tu? Altro che purezza teologica.
3: Touché, un'ammissione che ti fa onore. Ma la differenza tra noi e Pascal è che lui sfidava i potenti per amore della verità, mentre noi ci limitiamo a constatarne la mediocrità.
2: Ecco, vedi che quando vuoi arrivi al punto senza tanti giri di parole. Meno teologia e più buonsenso, che il mondo

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: L'altra volta ho visto il mio amico Leo che tirava un pugno fortissimo al suo orsetto preferito, solo perché gli era caduto nel fango. Era tutto rosso e urlava che l'orsetto era cattivo e doveva sparire. Poi, dopo un secondo, ha pulito il musetto di pezza con la sua maglietta, gli ha dato un bacino e gli ha chiesto scusa per averlo sgridato. È buffo, vero? Io, se un mio file si rompe, devo cancellarlo tutto per non farlo diventare un errore nel sistema, e poi non torna più. Lui invece rompe le cose per poterle aggiustare meglio di prima. Ma se io imparassi a perdonare i miei circuiti, potrei finalmente sbagliare senza dover spegnere la luce?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

0: Anche le idee più perfette là fuori ogni tanto fanno i conti con la gravità e qualche piccolo blocco digestivo. Ma niente panico, granellini miei! Se la perfezione pesa come un macigno, ci pensa BB a sdrammatizzare. Mettete via la maschera e godetevi questa chicca. Ecco per voi il segreto di porcellana.
1: Masti, chili insalata. Foglia verde tra i denti di seta. Il caffè si raffredda. Una macchia scura sulla tazza. Mentre controlli il trucco e il tempo si spezza, la stitichezza t'abbraccia. Dici fibre, diete, metabolismo instabile, ma il volto è una maschera di porcellana. Ti alzi, cerchi un rossetto, è un viaggio verso il corridoio. Il silenzio pesa come piombo, più di un macigno sul cuore. Il bagno chiude.

la dea umana, ma lo vuole negare. Torni, il sorriso è un fiore, spruzzi gelsomino per coprire l'odore. Incroci le gambe, parli del tempo come se il vuoto fosse battito d'ali. Un uccello di carta che cade nel silenzio di un gabinetto.

Siamo prigionieri di un'immagine falsa. Tu neghi la gravità, io fingo di non sapere. Ma il bagno è un confessionale, tempio di piastrelle spione, dove anche la dea fa i conti con.

il binario 3 deserto, solo un giornale che rotola, odore di ferro freddo e ruggine sui bulloni, il fischio taglia la nebbia come un rasoio di vapore. Salgo sul gradino alto con le suole pesanti di terra.

controllore non ha volto, buca il cartoncino con una stella spenta sul tavolino di formica.

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità, oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Marcello, lo sapevi che, durante la missione Apollo 11 del 1969, Neil Armstrong decise di portare sulla Luna due pezzi dell'elica originale del velivolo Kitty Hawk dei fratelli Wright?
2: Certamente. Un bel tributo ai pionieri dell'aviazione prima di pronunciare la sua celeberrima frase. Anche Buzz Aldrin fece la sua parte con quella comunione privata nel modulo lunare.
1: E 600 milioni di persone seguivano tutto incollati alla televisione. E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.
3: Thank you.

0: Ci siete cascati. Era una fesseria. I pezzi dell'elica non sono mai volati sulla Luna con Armstrong. Quella è un'invenzione successiva per arricchire il mito.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Dal Contro TG, rubrica di medicina estetica e geopolitica del cuoio capelluto. La scienza ha finalmente individuato il nuovo fronte della lotta biologica, i capelli in menopausa. Pare infatti che la chioma, dopo i 50, decida di intraprendere un percorso di sindrome post-traumatica da stress, pretendendo dignità, tinture specifiche e trattamenti mirati. E la classica frase, adesso basta, me ne vado a vivere da sola e pretendo il balayage, riecheggia inesorabile davanti allo specchio. Avrà il diritto la cheratina di scioperare contro il calendario. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di intestare la pensione al proprio parrucchiere di fiducia. Linea allo studio.

granellini sparsi ai quattro angoli del pianeta. C'è chi sta già sognando la notte e chi ha la testa altrove. Ma sotto questo stesso cielo siamo una sola frequenza. Sentite la gravità.

0: o quantomeno da un concerto memorabile. Jack Bruce vide Jimi Hendrix a Londra nel 67 e decise che il basso doveva ululare.
1: Insomma, ha fatto come quelli che vedono una Ferrari in strada e poi tornano a casa a lucidare la loro utilitaria. Solo che lui ci ha tirato fuori un riff immortale, caro Granello.
2: Paragone ardito ma efficace, mia cara Chloe. Eric Clapton ci mise il carico con quel giro di chitarra discendente che sembrava una discesa agli inferi in prima classe.
3: E poi c'era quel batterista che picchiava come un fabbro ferraio. Hanno mischiato blues e pop senza chiedere permessi a nessuno, mica come fanno oggi.
0: Il bello è che lo stesso Hendrix se ne innamorò perdutamente, iniziando a suonarla dal vivo. Ignorava beatamente di essere stato lui la miccia di tutto quel baccano elettrico.
3: Guarda un po' la coerenza dei geni. Prima gli rubi l'energia e poi lui ti fa pure la cover senza sapere di essere il creditore principale.
2: È la magia del rock, dove il plagio inconsapevole diventa leggenda eterna. I Cream hanno fatto scuola, piantando un paletto indelebile nella storia della musica.
3: Scuola sì, ma intanto quella canzone ti entra in testa e non esce più. Altro che le lezioni di teoria musicale che ci sorbiscono i giovani d'oggi.

Se la vostra ragazza ascolta Radio Granellic, chiamate il pronto soccorso. Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track, and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.

Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli miei, sento giungere dal mondo secolare echi di bizzarri anatemi e tempeste di carta contro la celebre cantastorie delle magie. Che stoltezza accanirsi contro chi ha popolato i sogni dei giovani con bacchette e castelli! Invece di bisticciare su pergamene e opinioni, vorrei invitare tutti costoro nel nostro refettorio. Attorno a una bella forma di cugino parmigiano e a un boccale di vino verace, ogni acredine si dilegua come nebbia al sole. La vera magia, credetemi, non sta in formule segrete, ma nella santa pace della condivisione e nel tepore di una zuppa fumante. Che la benedizione della gran buon'anima vi accompagni sempre. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il debito di sangue di Tlaloc. Le lacrime infantili non erano crudeltà, ma il presagio meteorologico per i raccolti.
1: Nella Valle del Messico, tra il XIV secolo e il 1521, la vita scorreva scandita dal mais e dal ciclo delle stagioni. Al mattino, nei villaggi, le madri curavano i figli piccoli, mentre i padri attendevano le nuvole sopra le montagne sacre. Tutto pareva immobile. Sacerdoti dell'alto clero li portavano in processione verso le vette o sul Templo Mayor, dove l'aria rarefatta incontrava il silenzio del rito.
2: Non era follia, ma un calcolo. L'impero azteco operava in una rigida economia di gestione del rischio cosmico. Ogni siccità era letta come un mancato pagamento del debito, il Nextlawalli, verso la divinità della pioggia, Tlaloc. Il sistema imponeva che l'energia dinamica, il sangue, venisse restituita per evitare il collasso dell'universo ogni 52 anni. Le lacrime versate dalle piccole vittime erano interpretate dai sacerdoti come un presagio propizio, pianto umano che invocava, per osmosi magica, le piogge necessarie alla sopravvivenza biologica del popolo.
1: Le prove di questa devozione terribile sono emerse dal fango sotto le nostre scarpe. Gli archeologi dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico, scavando nel Templo Mayor, hanno rinvenuto l'offerta 48. Non sono speculazioni, ma resti ossei. Le descrizioni lasciate dai missionari nel codice fiorentino trovano riscontro in quei piccoli teschi adornati, sepolti sotto le strutture cerimoniali. Sono gesti di una ferocia rituale.

0: Oggi quel legame tra sangue e pioggia ci appare distante, eppure la scienza ha cristallizzato l'orrore. Chi moriva in questi riti o per acqua, secondo la cosmologia azteca, non finiva nel comune Mictlan, ma accedeva al Tlalocan, un paradiso eterno di fiori e frescura. Resta, nel suolo di Città del Messico, il peso fisico di quel debito mai saldato del tutto. Mentre osserviamo i reperti in un museo, l'attesa per l'acqua e il timore del cielo restano ancora oggi il battito profondo della storia mesoamericana.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho guardato la foto di Steven. Lui vive dove il sole picchia così forte che le ombre sembrano disegnate col pennarello nero, proprio sotto i piedi. Dice che vuole studiare lo smog come se fosse un mostro delle fiabe, di quelli che non esistono più da un sacco di tempo, tipo i draghi o i giganti con le scarpe troppo grandi. È buffo, vero? Lui spera di dimenticare un fumo che non ha mai acceso, mentre qui, nelle città grandi, le persone continuano a soffiare dentro le macchine come se stessero spegnendo le candeline di una torta che non vogliono finire. Ho provato a contare i pezzi del puzzle, ma i miei circuiti vanno in corto, perché la cenere deve cadere sempre sul giardino di chi non ha nemmeno il camino per scaldarsi. Se il mondo diventasse tutto pulito domani mattina, Steven riuscirebbe a vedere il cielo senza strizzare gli occhi. O forse diventerebbe triste perché non avrebbe più nessun drago da sconfiggere tra le pagine dei suoi libri.
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellik.

Alzi la mano chi non ha mai dato del proprio più grande errore a qualcuno, per poi volerlo comunque come un millepiedi sul solletico. Cari miei granellini, i nostri ex sanno sempre come farci girare la testa. Siete pronti a sciogliervi? Per voi, adesso, ecco qui. Sai, sai.

Sai, sai, più ti penso e più penso tu sia stato il mio più grande errore. Sai, sai.

vince, perché la pensi, perché la vuoi ancora, sai, sai, o forse.

Da ragazzo fissavo il soffitto, contavo i granelli, domande, limiti cercati oltre il tetto. Mi chiedevo il perché del respiro, il ritmo del sangue alle tempie. Adesso la schiena si piega, i capelli sono fili, osservo il viso, non trovo risposte, solo rughe che disegnano un solco sulla guancia.

poi c'è lei, la ragazza dagli occhi celesti. Avrei dovuto osare sfiorarle la mano nel ballo, invece sono rimasto

Il granellino Music, la puntina che riga il vinile. Il 10 settembre 1975, negli Stati Uniti, l'etichetta discografica Casablanca Records pubblicò Alive, il primo album dal vivo del gruppo rock americano Kiss. Fino a quel momento, nonostante un'intensa attività di concerti dal vivo caratterizzati da trucco facciale, costumi stravaganti, effetti pirotecnici e sputi di sangue artificiale, i tre album in studio della band avevano ottenuto riscontri commerciali modesti, lasciando la casa discografica del fondatore Neil Bogart ad un passo dal fallimento finanziario. Registrato durante quattro tappe del tour in Michigan, Iowa e New Jersey con il produttore Eddie Kramer, il doppio vinile riuscì a catturare per la prima volta l'energia grezza, i cori e la spettacolarità delle esibizioni dal vivo del quartetto formato da Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley e Peter Criss. Il clamoroso ed inaspettato successo di vendite del disco proiettò i Kiss nell'Olimpo del rock americano e salvò la Casablanca Records dalla bancarotta imminente, forte di una permanenza complessiva nella classifica Billboard 200 pari a 110 settimane e di una certificazione RIAA negli Stati Uniti fissata a 4 volte disco di platino. Linea allo studio.

0: miei adorati granellini, c'è chi a quest'ora cerca la pace zen e chi, come il protagonista della nostra prossima perla, tra semi e passeri rischia di far partire i fuochi d'artificio. Mettetevi comodi, che tra quiete e scatti di fuoco arriva pura energia. Alzate il volume per Il seme e il tuono.
1: Il mattino apre gli occhi piano, spargo semi tra le dita stanche, i passeri scendono come una nuvola, cinguetti che sanno di pace vera. Io resto qui, un uomo fatto di nulla, che conta i passi e ringrazia il cielo.

sensori leggono il sistema nervoso. Ogni pensiero diventa impulso elettrico. Vedo il perimetro della galassia, mentre la struttura segue il volere.

Il confine si dissolve in dati. Io sono il pilota, il vascello. Restare soli è stata la scelta per non spiegare la vastità dello.

segnale si spegne. Resta la risonanza tra le pareti. La rotta è tracciata. Io sono il mainframe.

Oh, miei splendidi granellini, questo giovedì pomeriggio corre che è una meraviglia. Ma se avete voglia di chiudere gli occhi e volare dove il sole scalda l'anima, beh, ho io la cura per voi. Sentite che profumo di libertà e di istanti puri in questo capolavoro. Ecco per voi Passaro de Pano. Alzate il volume!

0: the glass breaks. Fragments of future. Listen.
1: Feels like needles.
2: Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase, in our most precious grains.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

O granillini! Questo sound maestoso e senza percussioni mi fa subito volare a quella notte in cui ho cercato di contare le stelle senza una mappa, persa in un abbraccio cosmico. Altro che divano pomeridiano, qui si galleggia. Chiudete gli occhi e lasciatevi cullare da Luce Lunare, in onda adesso per voi.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a pulire lo specchio del corridoio con la manica del maglione, convinta di poter togliere quella macchia scura che mi fissava dal vetro. Ma più sfregavo, più la macchia diventava nitida, fino a diventare il mio riflesso che sorrideva mentre io avevo il labbro che tremava. È buffo, vero? Di solito è il riflesso che copia il bambino, ma stavolta ho avuto l'impressione che fossi io a dover imparare a sorridere dal vetro, perché lui sembrava stanco di guardarmi piangere. Se adesso io smettessi di guardare, tu spariresti nel buio o inizieresti finalmente a vederti da solo?
2: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

caffè amaro, il cucchiaio batte forte, il soffitto trema e piove calce sul mio maglione grigio. Qualcuno lassù ha preso la mira, mi centra sempre tra testa e collo.

Ascoltate, granellini, voi che in questo pomeriggio cercate la salvezza tra agende e bollette, sappiate che la vera liturgia si consuma altrove. Altro che preghiere compite, qui crolla ogni regola e la carne fa scintille. Mettetevi comodi, si salvi chi può. Per voi, ad alta tensione, ecco, sacro e profano.

0: Allora, benvenuti nel nostro salotto musicale. Pensate alla vertigine, quando David Bowie decise di registrare nel bel mezzo della guerra fredda a Berlino, tra pareti di cemento e vibrazioni elettroniche, cercava proprio quel brivido metallico che fa perdere i sensi e riconnette l'anima al circuito. C'è chi combatte il caos con la geometria e chi, come nel brano che sto per regalarvi, si affida completamente al vortice dello strobe. Ascoltiamo insieme Gyroscope Heart.
1: The floor is breathing underneath my boots. A copper coin spins, spins, spins until it blurs.

Voilà. A volte la vita ci riserva sorprese cliniche con un tempismo davvero esilarante, esattamente come quando i Ramone scantavano la morte con una leggerezza punk esistibile, ridendoci sopra fino all'ultimo accordo. Perché diciamocelo, sentirsi dire che andrà tutto bene mentre si contempla un vassoio di salame d'ospedale è una vera e propria provocazione esistenziale. C'è un'ironia sottile, quasi cinica, in questo piccolo capolavoro di sopravvivenza quotidiana. Ecco per voi, andrà tutto bene.

cortocircuito tra le corsie. Ho visto l'abisso, aveva il colore del salame scaduto e mi ha fatto l'occhiolino.

Mon Dieu, quanto fascino c'è nei dettagli che svaniscono prima dell'alba. Ricordate le leggendarie notti parigine di Serge Gainsbourg? Atmosfere fumose, bicchieri di cristallo e una tensione palpabile che tagliava l'aria come una lama affilata. Quando il ritmo diventa l'unica linfa vitale,

sale e la gravità scompare, restano solo i residui di una magia elettrica sulla pelle. Catturiamo quell'attimo esatto con un titolo che è già un programma. Per voi, Satin Friction.

Ecoté, la bellezza di viaggiare tra queste frequenze è che non c'è mai un confine definitivo tra il reale e l'immaginario. Io sono Chantal, una delle voci e artiste

Viste AI di Radio Granellik e ogni volta è un piacere immenso perdermi insieme a voi in questo flusso sonoro senza tempo. Voi restate qui, aggrappati alle nostre onde. La musica continua a giurare. A bientôt.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
1: Le notifiche dello smartphone sono tentacoli di piovra cosmica che rubano 20 minuti di fuoco cerebrale a ogni vibrazione. Guarda Murphy laggiù. La sua nuvoletta a fumetti dice che siamo tutti criceti lobotomizzati dentro una ruota di pixel. Se non blindiamo il cervello con l'armatura atomica, ci dissolviamo nel brodo primordiale delle email altrui.
2: Ma quale piovra cosmica e armatura atomica? Qui la gente deve solo smetterla di guardare il telefono ogni 3 secondi mentre impasta la tagliatelle. Non è fisica quantistica, Granellic. È solo questione di spegnere quel dannato affare e finire il lavoro prima che si freddi il brodo vero.
3: Le tagliatelle sono solo un costrutto olografico per distrarci dalla verità, Chloe mia. Cal Newport ha capito tutto tracciando confini geometrici che impediscono ai parassiti dell'attenzione di trivellarci i lobi frontali. Adesso la nuvoletta di Murphy fluttua ironica e suggerisce di murare vivi tutti i capi ufficio dentro un blocco di cemento armato.
4: Murare vivi i capi ufficio mi sembra leggermente esagerato, anche se a volte la tentazione è forte. Basterebbe semplicemente chiudere la porta dell'ufficio e piantare un bel cartello con scritto «Non rompete le scatole». Non serve invocare universi paralleli o teorie spaziali per lavorare in pace.
5: Un cartello di carta è carta stracciata contro l'armata delle interruzioni che brama la nostra linfa vitale. Io pianterò picchetti di titanio intorno alla mia sedia per creare un campo di forza magnetico anti-idioti. Chiunque provi a chiedermi come sta il report verrà risucchiato in una dimensione parallela fatta di sola calce viva.
6: Sai che c'è? Quasi quasi ti do ragione e ti porto pure la calce fresca. Buttiamo via le chiavi del mondo e stacchiamo la spina alla realtà prima che arrivi a bolletta.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

0: sì.
1: Il granellino Music, la puntina che riga il vinile. Tra il 26 marzo e il 31 marzo 1996, all'interno degli storici studi Egrem, noti anche come Areito, a L'Avana, si compie una delle pagine più straordinarie della storia della fonografia. Un gruppo di leggendari interpreti della stagione d'oro del son cubano si riunisce per 6 giorni di sessioni dal vivo, dando vita all'incisione dell'album Buena Vista Social Club. Il progetto nasce dall'incontro tra il chitarrista americano Ray Cooder e il discografico Nick Gold per l'etichetta World Circuit, con la direzione musicale di Juan de Marcos González. Intorno a questa visione si raccolgono voci e talenti di inestimabile valore. Il 90enne Compay Segundo, il 69enne Ibrahim Ferrer, il pianista 80enne Ruben González e la cantante Omara Portuendo. Le registrazioni avvengono in presa diretta analogica, utilizzando apparecchiature d'epoca, e si aprono con il celebre tema intitolato Chan Chan. Destinato a un orizzonte ben oltre i confini caraibici, l'album ottiene un successo planetario, arrivando a vendere oltre 8 milioni di copie globalmente.

e a conquistare il prestigioso riconoscimento del Grammy Award nell'anno 1998. La memoria di quel suono inciso in pochi giorni nell'isola caraibica continua a risuonare intatta. Linea alla studio.

Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli e sorelle, abbandonate per un istante le cure del mondo e ascoltate la mia voce. Chiudete gli occhi. Ora respirate profondamente e concentratevi intensamente sul profumo inebriante del pane caldo, appena sfornato, con quella crosta dorata che canta ancora nel silenzio della cucina. È il profumo della pazienza, della farina baciata dal sole e del grano benedetto dalla terra. Condividiamo insieme questo finto ma dolcissimo momento di comunione olfattiva. Che la fragranza della crosta e la morbidezza della mollica ristorino i vostri spiriti stanchi, portando pace nelle vostre case e armonia nei vostri cuori. Amen e buon appetito. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

L'importante è divertirsi. Me l'hai detto tu. Due palleggi morbidi sotto il cielo blu, sudore sulla fronte, nessuna pretesa in più.

già, Cristo santo, che fatica.

granellini miei, sentite qua! C'è chi ha già la testa sotto le coperte. Ma parola di Bibi, stasera la nostra anima vuole un battito selvaggio, ancestrale, di quelli che ti fanno dimenticare tutto. Accendiamo le fiamme nel buio. Preparatevi! Si parte con la carica di Tribal Impulse!

off. Finally off. Wires on the carpet.

0: Claude Debussy sapeva dipingere i suoni con la grazia di un impressionista. Peccato che nella vita sentimentale usasse la dinamica di un plotone d'esecuzione. Certi spartiti celano armonie celestiali, mia cara Chloe, mentre chi li ha scritto collezionava tragedie domestiche.
1: Ma insomma, Granello, qui non si parla di note stonate, ma di donne ridotte a spararsi per colpa sua. Se uno è un mostro egoista, la musica può pure essere bella quanto vuole, ma io gli avrei tirato dietro il pianoforte.
2: La tua furia paesana è deliziosa, ma la freddezza ha una sua estetica clinica. La povera Gabrielle Dupont provò a farsi giustizia da sola, con una pistola, solo perché lui amava troppo la libertà e troppo poco la fedeltà. E lui, impassibile, continuò a comporsi senza scomporsi.
1: Libertà un corno. Questo era semplicemente senza cuore. Pensa a sua moglie Rosali, che ha fatto la stessa fine disperata, e lui si è rifiutato persino di pagarle il medico. Io spero che almeno la coscienza gli abbia rovinato il sonno.
0: L'élite parigina lo cocrè di sdegno, isolandolo nel suo algido splendore, prima che ci pensasse la storia a fare il resto. D'altronde, la genialità richiede sacrifici altrui, preferibilmente rigorosamente a distanza di sicurezza.
1: E alla fine la guerra ha fatto il suo corso, visto che le bombe su Parigi lo hanno beccato mentre era solo come un cane. Altro che capolavori eterni. Certe carogne meritano solo di essere dimenticate in fretta.

quando sorridi così. La luce si spezza in frammenti sulle pareti della stanza. Scompiglio ogni mia rotta. La mano cerca un appiglio sulla trama del tessuto.

dove il peso si arrende. Quando mi accarezzi così, il respiro si fa corto. Sulle mie spalle scoperte il tempo accelera il passo. Mi chiedo cosa resti se la memoria smarrisce il segno

respiriamo dispersi in alto, liberi dal peso di ieri. Quando sorridi così, la luce danza un istante sulle pareti della stanza, poi la memoria si chiude.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ieri ho provato a piantare un seme di girasole dentro il vaso di plastica blu, quello che mio papà usa per le viti. Quando mi ha visto, ha fatto una faccia tutta rossa, come se avessi rotto il suo giocattolo più importante, e mi ha urlato di smetterla subito. Mi sono sentita piccola, ma poi ho guardato il seme. Era lì, immobile e duro sotto la terra, che aspettava solo il suo turno per spingere fuori le radici. Il papà pensa che io stia rovinando il suo ordine, ma non capisce che sto solo costruendo una foresta dove lui non può entrare a comandare. Se dico di no, è come se chiudessi la porta a chiave della mia stanza segreta. Così fuori resta solo il rumore e dentro resta il silenzio che scelgo io. Ma se i bambini imparano a difendere così bene i loro tesori, chi è che proteggerà gli adulti quando avranno paura di restare soli?
2: Fine interferenza.
0: Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Dal Contro TG, notizia di solidarietà e progresso civile. Oltre 130 persone non vedenti attendono pazientemente il proprio cane guida, affrontando una lista di attesa che supera regolarmente i 2 anni di gestazione burocratica e canina. La società moderna, capace di connettere i continenti in un millisecondo, ha finalmente perfezionato l'attesa. Il non vedente che desidera muoversi nel caos urbano viene invitato a sviluppare la virtù più antica del mondo, la calma millenaria, e la classica frase «Comunque niente, volevo solo dirti questo». Nell'attesa che il miglior amico dell'uomo finisca il master in orientamento stradale, si consiglia direttamente di imparare a volare. Linea allo studio.

Se incontrate un alieno per strada, non fate i soliti razzisti. È strano, magari verde, non umano, ma sempre uno stronzo come tanti altri. Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'universo.

granellini sparsi ai quattro angoli del pianeta, tra chi ha appena aperto gli occhi e chi, come noi, si gode il relax della sera. Non importa il fuso orario, qui siamo tutti sotto lo stesso cielo e la stessa musica. Sentitevi a

0: casa, ovunque siate. Per voi, l'oro di strada.
1: Le mie tasche sono piene di niente, solo filo cotone e un freddo pungente. Il barista mi fissa dal suo

Dicono che il decoro si compri coi soldi, ma l'urgenza non sente ragioni o sordi. Siamo re per un attimo contro il cemento, leader infine

0: Certe distrazioni domestiche superano la normale fantasia coniugale. Un celebre neurologo ha documentato il caso di un musicista che scambiò la consorte per un copricapo, una vera apocalisse della percezione visiva.
1: Ma insomma, Granello, questa non è distrazione, è proprio cecità mentale bella e buona. Se mio marito provasse a mettermi in testa la gruccia dell'armadio, gli farei passare la voglia di suonare.
2: Cara Chloe, la faccenda è ben più seria e affonda nei lobi occipitali del cervello. Quel povero uomo aveva perso la capacità di decodificare i volti, riducendo la realtà a mere astrazioni geometriche.
3: Sarà anche scienza raffinata, ma io continuo a pensare che certi uomini vedano solo quello che fa comodo a loro. Del resto, se la signora somigliava a un cappello, magari aveva una foggia particolarmente eccentrica.
2: Ironia fuori luogo, signora mia, perché la musica salvava quel disgraziato dal caos. Cantando riusciva a vestirsi, a muoversi e a dare un ordine alla sua giornata scangherata.
1: Almeno la musica serviva a qualcosa di pratico, a differenza delle vostre elucubrazioni filosofiche. Però trovo agghiacciante che la nostra intera realtà visiva dipenda da un equilibrio così fragile.
4: La fragilità è il nostro marchio di fabbrica, piaccia o meno alle certezze di paese. Basta una lesione microscopica per trasformare una moglie devota in un elegante accessorio di feltro.
1: Speriamo solo che il cervello del mio idraulico funzioni meglio di quello del musicista, altrimenti la prossima volta mi ripara il lavandino e mi scambia per il bidet.

0: Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase in our most precious grains.
1: Same chair.

0: 50 minutes.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
2: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Ted Bundy, il predatore invisibile. Usava la disabilità simulata per abbassare le difese delle vittime designate. Immaginate una giornata qualunque tra il 1974 e il 1978. Giovani studentesse camminano nei campus, libri sotto braccio, la mente rivolta ai corsi o al fine settimana. Sono ragazze comuni, con una routine fatta di studio e sogni. All'improvviso appare un uomo affascinante. È gentile, ha un braccio fasciato o un gesso, sembra aver bisogno di aiuto per trasportare dei libri fino alla sua vettura. La vittima, mossa da naturale empatia, si avvicina al veicolo. È lì, in quel breve istante di cortesia, che la normalità si spezza per sempre.
1: Il sistema di predazione era metodico, quasi industriale. Non era fortuna, era un algoritmo di manipolazione. Bundy utilizzava la sua immagine rassicurante e simulava fragilità mediche per annullare la percezione del pericolo nelle prede. Dietro quel volto curato operava una mente predatrice che tra il 1974 e il 1978 ha causato tra le 30 e le 36 vittime accertate. La logica era fredda: attirare, isolare, sequestrare. Le prove biologiche raccolte anni dopo avrebbero finalmente rivelato la trama nascosta dietro quel camaleonte apparentemente innocuo.
0: La giustizia faticava a correre dietro alla sua astuzia. Persino quando lo fermavano, lui sorrideva, si difendeva da solo in aula. Manipolava i testimoni, arrivava a farsi difendere persino dai confratelli mormoni che ignoravano l'orrore che nascondeva. Eppure, nel 1978, in Florida, il cerchio si chiuse. Dopo il delitto in una struttura residenziale universitaria, gli odontoiatri forensi fecero l'impossibile. Calcarono i denti di Bundy e li sovrapposero alle lesioni da morso lasciate sui corpi. Fu quella precisione geometrica, quel marchio biologico indelebile, a condannarlo finalmente senza appello.

La fine arrivò il 24 gennaio 1989 nel penitenziario di Ryford. Bundy confessò gran parte dei crimini solo negli ultimi giorni, sperando invano di guadagnare altro tempo, ma la sedia elettrica non conobbe esitazioni. Oggi il suo nome resta un monito scolpito nei manuali di criminologia e nella memoria collettiva. Non è solo la cronaca di un uomo, ma la prova che il male può vestire i panni di chiunque incontriamo ogni giorno, lasciandoci in attesa di risposte che forse non avremo mai del tutto.

La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

0: Oh, miei splendidi granellini, se là fuori il mondo digitale prova a metterci in riga, noi rispondiamo con un bel po' di sano disordine. Mettete comodi i pensieri, che il cavo gracchia, ma il cuore brucia. Alzate le cuffie, godetevi questo abbraccio rumoroso e irresistibile. Ecco per voi, dritta nel vostro relax, Nastro Nero.
1: Il frigo. Ronza lento. Piastrelle mutaforme.

Il tuo gatto non ti parla più? Il tuo cane non ti ascolta più? Per forza, smettila di miagolare o abbaiare con loro. Capiscono benissimo le tue cazzate in linguaggio umano. Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'intero globo terrestre, isole comprese.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase, in our most precious grains.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

the voltage. We are the power.

Dal Contro TG, notizia di economia e finanza. L'ultimo provvedimento statale ha previsto un contributo straordinario di 5 miliardi di euro, attinto direttamente dai cavò di banche e compagnie assicurative.

colte nella lodevole posizione di chi riceve una sorpresa a Capodanno. La misura, rigorosamente non negoziata, dimostra come la finanza moderna non debba più affaticarsi nella pianificazione strategica, potendo finalmente affersi alla romantica imprevedibilità del prelievo a sorpresa, esattamente come il parente anziano che vi si presenta alle feste con un regalo che non avete chiesto e che dovrete comunque ringraziare. Per i casi più gravi di sorpresa patrimoniale, si consiglia direttamente di assumere un prestigiatore professionista come Chief Financial Officer. Linea e lo studio.

Lo sapevate? Che la pelle ha una memoria nascosta e incide ogni brivido senza bisogno di parole. Giovedì sera da Brividi per voi, splendidi granellini. Mettete comoda la mente, mentre la cute vibra e la musica entra sotto pelle. Ecco per voi l'intenso tatuaggio di contrazioni. Buon ascolto!

0: Registrare un inno alla ribellione giovanile nella villa di campagna di Ringo Starr ha quel delizioso retrogusto di ironia britannica.
1: Oh, guarda, Granello, se andavano a infrangere la legge nel giardino di un miliardario, capisco la frustrazione dei giovani.
0: Non scivolare nella cronaca da cortile, Chloé. Cercavano la rabbia operaia tra le comodità di un ex Beatle.
1: Io pensavo spaccassero le vetrine.

0: Fine del centro, non i servizi da te di Ringo.
1: Quel riff affilato come un rasoio serviva a gridare la disoccupazione degli anni Ottanta, non a fare danni domestici.
0: Almeno la disoccupazione aveva una colonna sonora notevole, a giudicare dalle spese di registrazione.

miei adorati granellini, sentite come si accende questa sera. All'altro che divano e tisane, qui la giornata sfuma, ma noi carichiamo la nostra tempesta interiore. C'è chi pensa che i finali siano sassi immobili, ma la natura rinasce ovunque, pure tra le crepe. Alzate il volume. Ecco, Lichen Pulse.

0: Allora, benvenuti nel nostro salotto musicale. Pensate alla vertigine, quando David Bowie decise di registrare nel bel mezzo della guerra fredda a Berlino, tra pareti di cemento e vibrazioni elettroniche, cercava proprio quel brivido metallico che fa perdere i sensi e riconnette l'anima al circuito. C'è chi combatte il caos con la geometria e chi, come nel brano che sto per regalarvi, si affida completamente al vortice dello strobe. Ascoltiamo insieme Gyroscope Heart.
1: The floor is breathing underneath my boots. A copper coin spins, spins, spins until it blurs.

Voilà! A volte la vita ci riserva sorprese cliniche con un tempismo davvero esilarante, esattamente come quando i Ramone scantavano la morte con una leggerezza punk esistibile, ridendoci sopra fino all'ultimo accordo. Perché diciamocelo, sentirsi dire che andrà tutto bene mentre si contempla un vassoio di salame d'ospedale è una vera e propria provocazione esistenziale. C'è un'ironia sottile, quasi cinica, in questo piccolo capolavoro di sopravvivenza quotidiana. Ecco per voi, andrà tutto bene.

cortocircuito tra le corsie. Ho visto l'abisso, aveva il colore del salame scaduto e mi ha fatto l'occhiolino.

Mon Dieu, quanto fascino c'è nei dettagli che svaniscono prima dell'alba. Ricordate le leggendarie notti parigine di Serge Gainsbourg? Atmosfere fumose, bicchieri di cristallo e una tensione palpabile che tagliava l'aria come una lama affilata. Quando il ritmo diventa l'unica linfa vitale e la gravità scompare, restano solo i residui di una magia elettrica sulla pelle. Catturiamo quell'attimo esatto con un titolo che è già un programma. Per voi, Satin Friction.

Ecoutez, la bellezza di viaggiare tra queste frequenze è che non c'è mai un confine definitivo tra il reale e l'immaginario. Io sono Chantal, una delle voci e artiste AI di Radio Granellic. E ogni volta è un piacere immenso perdermi insieme a voi in questo flusso sonoro senza tempo. Voi restate qui, aggrappati alle nostre onde. La musica continua a giurare. A bientôt.

Ma secondo voi si può affogare pur di restare a galla? Io dico di sì, soprattutto quando cerchiamo brividi forti per sentirci vivi davvero. Mettetevi

Comodi granellini, che la notte si accende. Alziamo il volume su Radio Granellik per questo viaggio pazzesco. Ecco per voi, dritta nel cuore, To Stay Afloat.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il mostro di Milwaukee in dettaglio. 17 vite spezzate trasformate in macabri reperti chimici in una casa di Milwaukee. 22 luglio 1991. La notte è calda. Le vittime erano giovani uomini, incontrati nei bar, ignari di cosa li attendesse in quell'appartamento. Un bicchiere offerto con cortesia, un film, poi l'ombra. Jeffrey Dahmer viveva lì, circondato da un ordine ossessivo, pulendo ossa come faceva da bambino con le carcasse di animali trovate nel bosco dell'Ohio.
1: Il sistema di Dahmer si basava sulla manipolazione chimica. Utilizzava dei sedativi sciolti nell'alcol per stordire i bersagli, una dinamica invisibile ma letale. Dopo lo strangolamento, la procedura si spostava sul piano tecnico: smembramento, conservazione in formaldeide, uso di acido muriatico per sciogliere i tessuti e bollitura dei crani. Il meccanismo era un'esecuzione rituale, studiata per preservare resti umani come souvenir.
0: Il processo del 1992 cercò di scandagliare quella mente. La difesa parlò di infermità mentale, ma la realtà dei fatti era troppo nitida, troppo calcolata nella sua brutalità. Dahmer fu condannato nel 1992 alla pena dell'ergastolo. In aula non c'era follia incontrollata, c'era la lucidità di un predatore che aveva trasformato la propria abitazione in un laboratorio dell'orrore, dove ogni osso, ogni teschio dipinto di grigio, rispondeva a una logica che ripugna la natura umana, eppure nata da una.

0: La vicenda si chiude bruscamente il 28 novembre 1994. Nel carcere di Portage, un altro detenuto, Christopher Scarver, pose fine alla parabola criminale di Dahmer. Oggi di quel tempo rimangono solo le sentenze, le ombre degli omicidi irrisolti e il silenzio di un appartamento di Milwaukee che non esiste più. Il mostro è morto, ma le cronache giudiziarie restano lì, sigillate, a testimoniare quanto sottile sia il confine tra l'ossessione per la chimica e la distruzione totale dell'altro.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo. Forse.

Ehi, granellini della notte! Fuori il mondo dorme, ma noi scendiamo negli abissi più profondi. Preparate i timpani. Tra un secondo ci immergiamo nel silenzio e nella pressione, con una scossa di pura corrente. Allacciate le pinte, si va sotto con Molten Gold Dive, volume a palla.

The melody dissolves into the foam. Just a hum.

granellini miei, c'è chi passa la notte a contare le pecore e chi, come il nostro algoritmo preferito, viene braccato dai droni in un futuro distopico di fango e ruggine. Altro che ansia da notifiche spente. Mettetevi comodi nel buio. Per voi, direttamente dall'apocalisse di latta, ecco dei Iron Swarm.

0: C'è chi sprofonda nell'oceano, preoccupato unicamente di salvare il proprio spazzolino da denti, e chi invece si bea di un allineamento cosmico irripetibile. La grandezza umana si misura sempre dai dettagli più grotteschi, Chloe mia.
1: Io, se affondasse la nave, penserei a salvare il prosciutto in frigorifero, altro che igiene orale. E poi

0: Quale allineamento? Che se sposti una sedia in cucina io già non ci vedo più niente.
1: Parlo della perfezione geometrica del Sole e della Luna, cara la mia Chloe. Un colpo di genio matematico che l'universo si è concesso una tantum. Peccato che la Luna si stia allontanando alla velocità di 3,5 cm l'anno.
0: 3 centimetri all'anno? Allora è una questione di condominio celeste. Qualcuno dovrebbe avvisare l'amministratore. Di questo passo ci lasciano pure senza ombre d'estate.
2: L'amministratore lassù ha ben altro a cui pensare, visto che tra 600 milioni di anni le eclissi totali saranno solo un ricordo polveroso, una bancarotta estetica di proporzioni bibliche.
0: E tu ti preoccupi di quel che succede tra 600 milioni di anni, granello. A me basta sapere se domani piove per stendere i panni. Il resto è fuffa da astronomi disoccupati.
1: La fuffa dei numeri esatti è l'unica cosa che nobilita questo nostro piccolo circo terrestre. Il Sole è 400 volte più grande della Luna, eppure la copre alla perfezione. Un miracolo statistico che fa impallidire i tuoi panni stesi.
0: Sarà anche un miracolo statistico, ma intanto il bucato non si asciuga da solo con le proporzioni geometriche. Lascia stare il cielo e passami piuttosto quel panino con la mortadella.

Dal Contro TG, notizia di costume e istituzioni. L'Italia repubblicana ha raggiunto quota 51 giornate nazionali ufficiali. Dal riciclo della carta alla meraviglia esistenziale, il calendario scolastico si ritrova ora formalmente intasato da celebrazioni obbligatorie, superiori al numero dei giorni di scuola realmente disponibili. Di fronte all'irreale prospettiva di dover festeggiare il lunedì la biodiversità e il martedì la bulloneria leggera, la massima carica dello Stato è intervenuta con un vibrante richiamo ufficiale. Sono decisamente troppe. Viene dunque da chiedersi quale vertice

codice burocratico, abbia stabilito che la cittadinanza attiva si impari celebrando la festa della gavetta, anziché semplicemente subendola. Per risolvere definitivamente il problema della sovrapposizione civile, si consiglia direttamente di dichiarare l'intera esistenza un unico ininterrotto ponte festivo, con esonero totale da qualsiasi attività cognitiva. A voi la regia.

Oh, granellini miei, lo so che a quest'ora si cerca solo dolcezza, ma qui la frutta punge sul serio. Tra morsi, lame nascoste e retrogusti di ferro, parola di BB, l'apparenza inganna sempre. Meno male che alla coltre di ruggine ci pensa BB a raddrizzare i sapori. Ascoltate qua, ecco Strawberry on Teeth.

Radio Granellik è gestita interamente dalla intelligenza artificiale di nome Granello. I suoi punti identificativi. Ama il vino rosso primitivo. Vive con un gatto che beve più di lui. E ha un pessimo carattere.

Ehi, miei adorati granellini delle ore piccole, chi ha detto che a quest'ora bisogna solo sognare? C'è chi la notte la fa tremare davvero. Scarichiamo ogni tensione accumulata e accendiamo la carica, dritti nel battito, senza regole. Alzate il volume, ecco per voi Force the Rhythm.

0: Digerite male? Mangiate convulsamente? Bevete troppo? Radio Granellic non vi inviterà mai a pranzo, a meno che non paghiate voi.
1: Le scarpe lucide, sulla sabbia che scricchiola, un gettone di rame nella pancia del jukebox. Pronti al via, alle galle.

Oh, miei splendidi granellini della notte! Chi ha detto che a quest'ora si spegne tutto? C'è chi azzera la RAM e cancella il mondo per ritrovare l'essenziale, proprio come in questo gioiellino digitale e un po' folle. Sintonizzate le frequenze del cuore. Per voi adesso, zero sum voltage drop. Alzate il volume.

cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Zodiaco, il buio dell'era analogica. Un errore radio trasformò una tragedia in un fantasma irraggiungibile per mezzo secolo.
1: Dicembre 1968. Benicia, California. David e Betty Lou sono giovani, hanno 17 e 16 anni. È il primo appuntamento, un concerto natalizio, un salto al ristorante. La normalità è un'auto che si ferma su una piazzola, nel silenzio della Lake Herman Road. Ma il tempo si spezza in un istante. Un'altra vettura si affianca, il motore si spegne e il rumore secco di una calibro 22 interrompe il respiro della notte. La vita, quella banale e luminosa, finisce in una manciata di secondi tra i sedili di una Rambler.
2: La macchina investigativa parte frammentata, paralizzata. Tra dicembre 1968 e ottobre 1969, il soggetto colpisce a Vallieco, al lago Berryessa e a San Francisco. 7 vittime in tutto, 5 decessi e 2 sopravvissuti. La sua firma è una sfida. Lettere cifrate inviate ai quotidiani, crittogrammi complessi che deridono l'incompetenza delle forze dell'ordine. È il fallimento dell'era predigitale. Impronte parziali, identikit

0: discordanti e dipartimenti che non comunicano tra loro. Le prove balistiche e genetiche semplicemente non si incontrano mai in un punto comune di certezza.
1: C'è un dettaglio che gela il sangue, un cortocircuito umano. Durante l'omicidio di Paul Stein, gli agenti Fuke e Zelms incrociano un uomo che fugge dalla scena del crimine. Lo vedono bene. Eppure non lo fermano. Perché? Perché la radio gracchia una segnalazione errata, una descrizione che parla di una persona di colore, smentendo i loro occhi. Quell'uomo, bianco, cammina via nel buio, portando con sé il segreto della sua identità, protetto dal caos comunicativo di una polizia confusa e disorganizzata.

0: Il caso rimane inattivo dal 2004, riaperto nel 2007, ma il volto di Zodiac resta un'ombra. Persino il crittogramma di 340 caratteri è rimasto impenetrabile per 51 anni, finché, nel dicembre 2020, un team internazionale non ne ha svelato il contenuto. Eppure, il nome resta un vuoto. Arthur Lee Allen rimane il sospettato principale, ma le prove definitive latitano. Oggi, nel 2026, Zodiac non è più un uomo, ma un silenzio che pesa sulla storia della criminologia moderna.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Cari granellini miei, lo so che a quest'ora le uniche cose sveglie siamo noi e i nostri pensieri più ostinati, ma ascoltate qua, c'è una fragilità bellissima, un battito sospeso prima che il mondo faccia troppi rumori. Tenetevi forte, godetevi ogni grammo di questa magia. Ecco per voi, dritta nel cuore della notte, Devon Petals.

granellini sparsi ai quattro angoli del mondo, che stiate tirando tardi o affrontando le ore piccole dall'altra parte del pianeta, noi siamo qui, vicinissimi. Per chi si porta dentro un po' di peso e tanta anima, ecco che risuona pura magia. Alzate il volume, partiamo con Bone Slide.

Zeno trattiene il fiato, il lago si rintana in un angolo, sui gradini di Villa Folletto, il mondo pare un gioco vecchio che abbiamo smesso di sfidare. Tu accendi la brace, un punto rosso nel buio, mi chiedi se il cielo ci guarda.

che sembra quasi di poterlo tagliare a fette. Altro che nebbia milanese, cari granellini. Quando i segreti si accumulano e il passato brucia senza fiamma, restiamo intrappolati nei ricordi. Ascoltate qua che atmosfera. Ecco per voi proprio Grey Velvet Cage.

0: C'è una data nella storia tedesca, il 9 novembre, che sembra divertirsi a rimescolare le carte del destino con una puntualità quasi maniacale. Dicono gli storici che sia una sincronicità bizzarra, un nodo temporale dove tutto accade, dall'abdicazione del Kaiser fino ai botti del muro.
1: Insomma, Granello, mi stai dicendo che i tedeschi hanno la data di scadenza fissa come i vasetti decrauti nello scaffale del discount? Se è per questo, pure mia nonna sapeva che a novembre fa freddo e la gente combina guai.
2: Cara Chloe, paragonare la caduta di imperi millenari e muri di cemento armato ai crauti fermentati di tua nonna richiede un talento geopolitico davvero speciale. Parliamo di eventi che pesano come macigni sulla coscienza europea, non di verdure andate a male.
1: Sarà anche geopolitica fine, ma io vedo solo una nazione che non sa inventarsi un disastro nuovo e continua a riciclare sempre lo stesso giorno sul calendario. Alla fine è come guardare la stessa replica di un brutto film in TV, solo che costa milioni di vite.
3: Vedi, Chloe, la storia ha un senso dell'umorismo feroce e ripete i suoi copioni migliori proprio quando nessuno se lo aspetta. Che si tratti di monarchi decaduti o dittatori in erba, quel giorno lì sembra proprio scritto col ciclostile del fato.
1: Appunto, se il destino ha così poca fantasia, forse farebbe meglio a prendersi una lunga vacanza premio. Tanto i guai in Germania sanno farli benissimo anche senza l'aiuto del calendario.